0: So klingt der Frühling im Radio. Radio Rottersee.
1: So klingt der Frühling im Radio.
0: So klingt der Frühling.
2: Pronto, di fumetti?
3: Ciao, di fumetti. Oh, I need you.
2: Scusa?
3: I want you.
2: Ok, sei pronta, signorina?
3: Sì.
2: Hai orecchi?
3: Sì.
2: Hai orecchi for di fumetti?
3: Sì.
2: Allora, let's go.